na kami ya mo profobi. Ye be di po ya di mami. Me di na mi want to make you not it. Na sa ro di na po ba sha mani mo nya we. Amana o

wantiti wannom ne woyese wakotsono anapaka bia enyumre wakotsono epeja nyankopon na se eleye nipa

kamiye mo profobi. Ye be di po ye di mami. Me di anami want to make na titi. Nasa rabi nyampu bwa shamani mo nyamwe. Amana ota.

0: kobie
1: che che yena ga atadia city na che yen yena adia adia chira no padia be di pokra eti eh za wo che be bi bi na wo che.